che te dio. Tardi che muoci mio figlio, una parte del ghiaccio. Ti sei seguì, dell'acqua di sprinde, che l'aro dipende, per morire in gastura. Durante il soffrire, come un ragno ti abbassa, l'acqua ti corri, cucana di morte. C'è ora il

e magne di bo soc, e magne di bo slaj, di bo zentant, di bo fetis, dos ilusão que Deus tem.